0: Stallone, woo! Peter Cushion, woo! Marlon Brando, James Dean. Cinema, movie, cinema.
1: Tu se vedas.